dico che lo incontro. Lo rencontro in d'autre musicaire, d'autre jamita. Tempe lui che t'apri a Zuga e tu sautri per il progetto di Zuga. Lo musico che io lo incontro, ti tensali in baletti, ti serato negro e ne fa lordo. Lo musico che io imparazzi, in partenza.